0: fa
1: wavuma mapela sono bona
0: we inti siyo yami ngilahle
1: umpantsi.